0: la vita, cosa mi piace di più?
1: La primavera nos hace tanto bien. Ok.
2: FM.

0: Io nella vita sono un piatto di più.
1: Aire fresco.
2: Primavera.
1: Primavera, ok.
2: Ok.

0: Io in la vita cosa mi piace di più?
1: La primavera nos hace tanto bien. Ok. FM.